U nastavku programa poslušajmo Međimursku suitu Miroslava Miletića. Stavci su andante sostenuto, allegro, moderato i vivo. Gitaru svira Darko Petrinjak.